anzi te dio spira vehementi in la maritudine loquor vehementi faccio se materia si di se ne venti simili soforeo e crudunt venti obsereni proprio vero sapienti supra petra volare se ne può